0: distante.
1: E che la mezzo di chance per lei. My daughter's cried out. La lella e svelisce. Venne a se incantare. Baby, I was on my knees. E che la mezzo di chance per lei. Tanku.

Se papà e si amulena papà e l'ho visto la messa in cane regge e svambe le giuse in teo l'acqua come se ancora un fuoco mancato una che le scatti e ora